0: Silvestre. Io chiaro Pierre alla playa.
1: Perché?
0: Io chiaro il sole in Samarino. Vamos alla playa. Me gusta la signorita. Signorita e bottini. Signorita e bottini. Vamos con signorita. Because all everything.